0: Radio. Radio Anzi. B1. Enjoy the music.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.

0: is La Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore la discoteca.